0: può essere gestione del ritiro.
1: Please reverse in that block. 12 at 3 0 play.